0: Ciao, io sono Giuseppe Legrandi, frequento la scuola di Saint-Anne's. Abito in fattoria con mamma, papà e quattro fratelli. Ho un cane e un gatto e tante mucche. Mi piace giocare il basketball. Stai ascoltando Harvey Community Radio su 96.5 FM. Harvey Community Radio è il tuo paese che parla.
1: Thank you for tuning into Harvey Community Radio 96.5 FM. We appreciate our sponsors for supporting us and helping us stay on the air in this beautiful Harvey region. Keep listening to Your Town Talking right here on Harvey Community Radio 96.5 FM.